0: Ay, man.
1: Oh, Nacho. Es Olivia.
0: Bachini,
2: bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini,
0: bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini, bachini